0: Venga, pues nada, sean felices, pásenlo bien. Vale, chao.
1: Ragazzi, Karol G è la queen di questa roba. C'è poco da dire, c'è poco da dirci, c'è poco da fare. È davvero la queen. Ed è appena uscita con Si antes te hubiera conocido, un brano che mi ha fatto prendere veramente bene, inaspettatamente. Parliamone insieme, ma prima sigla!